Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi, ond dissentisti, ed or che

mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì? Signor, quelle soltanto capo voi conoscete.

0: fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Luisa il cuore, mai Rodolfo